una magliazza un per altri de battere le strada. De sai che ci vuole un pa' servi de mari di salada. Noi è sto tocca spade ti mettere le cervelle marmelada. Come a che sti bordio che nous han foutu d'in la panada. Basta da che risarleri, che nous han fa la miseria, si hanno la culo de ferri.